0: Nyangwa, Chakela, Rose, 101.9 FM.
1: Ututu Rosa uchela gio na Rose 101.9 FM na alaba. Mbasu njine Clinton kubochi sati dobula kanyo norea. Chetana ihomumu Ututu Rose buoge anye neje wetaragi ihomume dichi chendigu nyerilano. Ipo litirigo nyoma gya hiro na anya nora. Uge nino kubaka. Oja Rose na buoge ihomume murako. Ihomume ndiaga ebiroko malita nele krisin kututu ubochi sati dobula na Rose 101.9 FM. Ututu Rose na ulo mbasu zi.